0: Amen.
1: Amen. Mme Mphato ha shedile.
0: Amen.
2: Amen. Mme Mphato ha shedile.

0: etso seletse morena ka moya wa tshiseho pelo ina yaka ha di fihla ditsukotsane di senkane metsidi a le ya ntate molopita re ba ha o morena
1: re ba ha o mokala ngwaneso
0: masale
1: wa nkalosa o ntekane tisong ya hae ke a phela re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena hei ke re ntate matsetseng
1: a mmele ka tolaka
0: e masale

ke batla ho leba matjeketjane. Jwale ke bona ntho tsa ka di batla ho nkganekganela tje, empa di tla keteletse dinepaetse.

0: Silamela Financial Indicators.
1: Mathe ka pelenyana fela ge shebe go na lutila rona na lona letswa le emilwanga papisong a le chalete tsa mafatshe a mang ha holo o tla tswa ka re hona ya Lesotho ho le ba bua lo dina henga tseding o botse ba hantle rena lutila hao ha o fitla dina henga tseno na lona le tla be le eme ka tsela le mogwa mo futa o feng ke leng ka ga le bapisa le dollar ra ke ya America le shimele metso e tsheletsenya la maloti ka di sente tse mashume a mane a metso e tsheletseng lona le thebule bjalo ka ha o le thofelwane robedi le thebule bjalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amo felwane robedi la di percent papisong a le pontwe ke ya Britain mashume a mabedi a motso mong a maloti ke di sente di mashume arubong a metso e supileng lona le thewile bjalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amo felwane rubong la di percent felwane hlano e seng rubong felwane hlano la di percent papisong a le euro le shimele metso e rubedi la maloti di sente di mashume a supileng a metso e meraro lona le thewile bjalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amo felwane supa la di percent papiso le Australian dollar le shumele motso le monla maloti di sente di mashume a mararo a motso o robileng a monno o le mong lona le thewile bjalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amo felwane nne la di percent a boela ka lenke le bapisa bjalo le Japan yen le shume la di sente lona le thewile bjalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amo felwane nne la di percent ke ka mogwa he financial indicators etswanga e emekating bakeng sa letsia re lena le entseng a bualo ke morena go dima PC FM ya le gotlala gasola ha ntatai go thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino ntumelle ke tshwaga masego ka letsoho ke phopholetse mo ile ngwana tenya e le go bana ba tsebe ho fumana se yanga ka malenya titipo tek ya tlak
2: PCFM, Lili Mwati, Zangkono Kodu Maseru, Le Rive, Le Botabote, Dia Mema, Pitiking Eta Bagala 2 Pato 2026, Maratona High School, Bishopazote, Dia Mema, Toho, Otona Tifelwa Kinesa Sile, Kesin Mino, Le Mejiko, Dibini, Zalisa Tiki Topete Hang, Lupu Bumu Nuwani, Rasa Simu Raumeti, Warona Walisa, Disaba Mutebu, Ha MC, Ita Baba Dela, Hala, lava sadie. Re apara live re khabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di afumane ha PCFM le shay shay ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash ine 28146. Bonne pitiki. Ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toast. Hi he have a Saturday.

Lezi zinyele shume ketari mmemu nati urenyane akona yabutsilela. Wabona tsena di ratwa jwalo ke Sam Marcus Matefa Magwana. Anna motho ya tshwanelwang ke uniformo. Wabona uniformo eloketse go yo tshwanele. E monona le ba ba mbotla bona monna le se dithotse ditsa sepolisa ga e khona man. Ah e khona.

0: PCFM e o tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi hantle o rimahlo ho ra ja borobong ge re fumane ditlhogo tsa ditaba tseo ge di balwang ke Thabelang Tau ha re fumane ditlhogo tsa ditaba.

0: Kid her smile era bya metsotseng e medi pele ka fihla hore nyane ya le shume mo mamedi mo go tlo shebata batsamana le bophelo ba bona bo botle ba ke le lonke re shebe le hutla fela hore na tsedi ntse di nthotsa hore di ela mhloko ebe na ke di fe okay bona mo mamedi a ntse la ka 92.8 ore hona jwale o mametse ka 95.6 ke ma thata ka mane ka bothabothe mamedi tla loka hle tla loka re tla fumana jalo thusa re tla bona gore na ke taba eo re atamelang jwang pele mone ne le Amanda Black Nguwe medina o hayo tsatsi lena mo mamedi fela sena ha se re tlotla re emisa ho bua ka ditaba tse amanang le bophelo ba rona bo botle ba kelello ntse le bohlokwa haholo gore re ne re qoqe re ne re bue re ne re utlwa fela gore na wena o ntse ya jwang leetong leno ke difeng dintho tseo reng tsena tsona ntse ke di ela hloko ke ntse ke di sheba kapo ke ntse ke ithuta tsona ska suta nka notebook ya hao nka pene ya hao go tlotla re sheba taba tse go hlopiseditseng tsona songa letsatsi ya lo di matswa ba
1: re le matswa tana ma se go go tla na muni tabana anta dai go bo ntse go bile we
2: kuma
3: ya bo
2: se
3: ha
2: di se
3: ha
2: a o le di matswa ba go na di matswa ba
4: PCFM your pulse our beat

ke motsotso ka mora hora ya le shume ga gene hore nya bobedi ya 912 street go mele go dumedi se mo mamedi ka go lenya nalo nana gore re shebeta batsa manan le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme wa tseba hore la bobedi le leng re qoqe re bui re ithuti ho tswa ho setsebisa bophelo bo botla ba kelello e bile le mohlabuli medinel chabedi mpa hetsa tsile na ke nna lwe mme ka nako tse ding ke nagana e lokela gore e kebe jalo kebe nna le wena mo mamedi tsatsi lena ke batla gore he re tlotla re bua ka ntho e batho ba bangata ke tsebang gore ba feta ka gare go yona fela ba sa tsebe na ba e tlhalosa jwang o kile wa ba boemong beo e leng gore utlwa e kare dintho a di fetoe e kare o lekile ntho e nngwe le e nngwe o khathetse you smell around people go you put my out hair ha ga batho fela ka ha wa tsiba putebomba ha hore hi o tsotsala pelo ya msebetsing wetsa dintho tso lokelang hore di etse ho bana o lokela ho di etsa o tlamela ho di etsa e seng ho bana o batla ho di etsa o kila wa ba boemombo o kila ikutlwa le jalo tsatsilena ke batla go tlotla re bua ka ntho re reng ke hope mo mamedi a holo holo hore na ho etsa hala eng ha utlwe ka re hope ke ntwe e hole go utlwa fela hi ya no ba tsantse ke tswa seng le so seng ho no ho ho ntse ke le ka hona le hwane fela hi man tsatsile ne ha ke batle go puisano ena rona mo mamedi e tlotla e bataba ya ho etse e ka re ntwe ngwe lengwe e handle ne pa hetse empa ke taba ya hore motho mo le nteng bo momba hao o dumele ka bo o elelwe hore difficult seasons ke ntwe tse ding go hona le dina go yo ho bang thata go le fatse mona ka bo bophelo mona gena le dintho tsa reng ke di season ke a gata bile ge marie ngwana jwale ka mara maria o tla tla futhumela ho be jwang ho be le roile ho be jwang ho be jwang haiba le fatse le re phelang ho lona le gone hore bontsha hore there are seasons in life gona go ba neng ho le thata hore re amohele ka bo re elellwe hore le bophelong ba ka o tla ba le di season ha o tlo dula ho le monate ha o tlo dula ho le bobebe ho tla ba le nako e le hore nyihle ha o bonolo ho hang hang hang

it a crime? Hore ke hore ke o rata mo mamedi hore ke re you're the best thing. Hore ke re ke a lebo. Is it a crime? Ke na han. Ke le mono ine le malume vector long time. Tsama le ntate stana le lizwi. Ke motso tso pele ga flora nya le shumela motso le mo mo re tlo fumana di tlhotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso le mo ne go tlotsentse di etsa hala tsentse di hlahella jwalo bane e tsona dingata mo mamedi. Empa he re ba fa sebaka re ba suthele ke thabi thabelantau ya re ballang di tlhotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso le mo.

0: medi ke metsotso e robedi re foreletse go rena ya borobedi re hatele pele ka ditaba tse dintsi o re tshwaretseng tsona mo o re fumanang gore lekala la tselegae Home Affairs le kopa tshwarelo go Basotho ka go ba tima monyetla wa go tsamaya ka lebaka la mathata a phanong ya dibukana tsa go eta passports. Sena se tlhageletse mokeng wa baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba ka jeno, mme mokaona o latela jalo dikgothaletso tse ileng tsa etswa ke monamodi tlalegong ya gae e neng e le mabapi le maemo a phano ya ditshebeletso ka gare go le lefapha la tsa legae. Mme re tlotla go fa jalo gore na letona la lekala lena Mofumahadi Vuyiswa Tseka o dibegile ka tsela mofuta ofeng, mme e ne e le lekgetlho la pele a e ba le mmoka le baqolotsi le baphatlhatsi ba ditaba go tloga ga e sale a ke ena jalo ofising. Mme o tla gopola ke ka go mafelong a kgwedi yane iporele nakong e leng gore jalo o ne a tlhile a tlhaphantshwa jalo ka letona lekaleng lena la tselegae ka setana le sepolesa. Re mamedi re ketletlhe ke bontshe gore ga re ntlha tse dintsi gae tsa botlhokwa ke tse amanang jalo le kgatelopele eo ba e ntseng ba etsa lekaleng go tloga yena e sale a kene, moo jwale a bontshitseng gore ba lekile ka maatla go leka go bona gore ba ntsha jalo kapa ba sebetsa dipasa tse e leng gore di ne di saletse morago, e leng taba yana backlog e leng gore jwale go ne tlhile o bua ka yona gore ke e maatla gagolo. Mme jwale o ile a bontsha gore go tloga e sale a kene ke dipasa tse ka bang 20 na le metso e tsheletseng, dikete tse ka ba 20 ka o fela tse e leng gore jwale ba atlegile jwale gore ditle di fanwe e leng 26,000 ka tsela e leng gore motlhomo o tla godise gapelenyana 26,000 ke dipasa tse e leng gore go tloga e sale a ile a kena ba tlile jalo gore batle ba ditlhaise ba fokotsa jalo backlog e maatla e leng gore e ne e le teng. Mpala ga o le jalo re ketla ke o fe jalo kgatiso ya letona Vuyiswa Tseka ga a tlile a bua jalo le baqolotsi ba ditaba pejana ka jeno.
1: Ditaba tsa ka di kgutshwane haholo, mme PSO sa boletse hore ha se ntho e telele. Ke ntho e ke tsebang hore boholo ba lona ne se ntse le mpotsa ka yona. Ke tseba difahleho tse ne di apara meeting, di tla kwano, di botsa hore na ombudsman o file tataiso, o tlo etsang ka tataiso eno. Ke a tseba le ile la ba teng ha le bitsitse a tlo lefa hore na o fumaneng lekaleng lena la Home Affairs. Ke a tseba le ile la ba le thasello ya hore ka hare ho diphumano tsa hae o itse o eleditse a re lekala ha le tloha mohato wa pele e be hore letona jwale le tla setjhabeng le tlo kopa tshwarelo. Ke ka lebaka lena ke leng kwano kajeno, ha se ntho e ngata ke o tla kopa tshwarelo. Ke qale ka ho hlalosa hore na jwale ripoto ha e tswile kgale haka. Ke kopa tshwarelo kajeno hobaneng. Ke kene ka hara ofisi matsatsi a mararo ke le ka hara ofisi ke ha ditaba tsena di fihla. Ya ba ke a tseba le a tseba tjhaola tjhetjisa hanyane hore ke utlwisise. A le bitsa, a le fa ditaba tsa Home Affairs. Ha se a le file tsona le nna ke ithutile tsona. Ka be ke mokopa hore ke kopa hore re kgutlele morao. A ka nkekeletse ha na itse within 30 days ke fumane raporoto. A ka nkekeletse ka another 30 days. Ke ithute mosebetsi, ke bone hore na re ntse re fosa Basotho hobaneng. E tle re le ha ke tlo kopa tshwarelo, e be le ka ntho e tshwareyang eo e tla re ha ke re ke kopa le ntshwarele, le tle le ntshwarele. Ombudsman ditaba tsa hae dingata. Ke qale ka ho bontsha hore tjhe o ile a amohela kopo eo ya ka. A boela a ngolla hore ke a o ekeletsa he ka another 30 days ka hodimo ho ene se ntse ke o file. 30 days ya bobedi e ne fela ka Mantaha. Ke kopile ho kopana le lona kajeno e situle hore e be ka Mantaha ka mabaka a mosebetsi, empa ke nne enwa ke teng kajeno. Ka hara raporoto ya hae haeba le ithutile yona, ntho tse kgolo tse a na batla hore lekala le tle le kope tshwarelo ka tsona ke hore re sitetse Basotho, re tima Basotho tokelo ya bona ya ho tsamaya. Ke nnete. Ho na le mabaka a entseng hore e be ho bile jwalo. Le ha ke tlo kopa tshwarelo e kgolo ke hore ke hlakise hore na re kopa re le lekala re re tlo fetola jwang. Ha re le sa meeting hona le ba dipotso tsengata tse ileng tsa hlatse ding le ha ke sa fumana monyetla wa ho di araba e kgolo ene le yone eno ya hore lekala ha le re le tlo lokisa taba ye within 3 months le tlo etsa jwang e hlotse nako e telele ha ka ke potso e kgolo e neng tse hlaha hangata ha re qala mosebetsi backlog ya rona e ne le at 61,000 tsatsing le re at 38,000 ho bolela hore re fokoditse haholo me ha re ntse re tshwere ka sebote o sena se re tshwereng ho bolela hore 3 months re bolelang re ne re sa iqapele re dutse fatshe ra itlhatlhoba ra bona hore na diphoso tsa rona di hokae na re ntse re imelwa keng hobane tse ding nnete di ka hodimo ho lekala ha se ntho tse lekala le ne le tlo tseba hore le re fe di-passport ntle le hore le di lokise e ka hodimodimo e hang ha re kena ke ileng ka kopa hore UNDP nthuse ka yone e re thuse re le lekala ka yone ke hore e re etsetse systems audit and process audit. Audit ena e se qadile UNDP e la qala ya advertise batho ba iketa ka nna ka fumana di-updates ho fihlela ha maobane maobane consultant ne le teng re tlo e tsebiswa e a kenang ka hara mosebetsi jwale wa ho audita. Audit ena ke lebelletse hore hangata ga to audit re nana ditšhelete kapa how to systems audit re nana system ka tsela ya IT empa mona ha re system re re tsamaiso ka ofela ho tloa ka hore na re hira jang ho tloa ka hore na di processes tsa bona standard operating procedures ke di feng ho tloa ka hore na ha ile hantle ha re printa ka letsatsi di passport di tswa re na le tse for sizing ka percentage ye hodimo ebe ko hobane ha re nana ntse re tla hantle system ho so thwe down ebe ke hobane ke ditaba tseo auditora a seng a kene ka hara mosebetsi a tlo di etsa a ntse a di etsa balo hona le tseo rona re le lekala re seng re di hlokometse se bile ntse re di lokisa e ka pele pele ke hore ha re fihla hore re hlokomela hore ha hona motho a sebetsang ka Cisco Windows 7. Ke sho ha ke re mona ho mafese mona di passporteng re sebetsa ka Windows 7 le tlo makala ka ofense. Ho bana ha re sa tsebe hore ntse exist. Ke ntwa khale haholo. Ho bolela hore jwang kapa jwang le ha re ka ba ratisa eng kapa eng. Ha fela re sa upgrade system ya rona hore etle Windows eng ya tsatsi ha hona le thole tlo etsahala. Ke engwe e sentse sejetswa re lebelletse hore within nako ene re beileng di tlabe di lokisitswe. Ke a tseba hore ke kene ka hara office lekala se le lokisitse hore re bone hore re ba le di-printer ha hono thore na bothata ba di-printer. Di-printer di fihlile ka nnete ka thuso ya mohlomphi ye ke mofumanang e ke kenang ha a tswa. Di-printer tse le ha di le teng tje, Mosotho o na lebelletse hore ha di-printer se di le teng, di-consumable se di le teng, e tla ba re na le di-passport re sa sokole. Empa taba ele ke hlalositseng ya systems hore ha jwale re sena standard operating procedures ha ho qoka le motho production center wa mobotsa target ya hao ke bokae bonyane hana target le difemeng fela target e teng hana target ra e feta ha o kena ka production wa fumana hore ke maria o tshesa haholo ka level eo mosotho a batlang ho iphuthumatsa hobane ke maria fela jwale wa ipotsa hore ebe temperature e nepaetse for printer ai bona ona mono o so ntse o utla with your naked eye hore phoso e teng ke ntho tse nyane tshetse se re di lokisitse di temperature di handle as we speak re kopile hore batho ba sebetsang ka mono ba thuswe ka di freezer suit e le re se ke ba hatsela ba se ke ba hlokang ho etsa temperature e tla ba handle ho bona fela ya sitisa metšhini o sebetse ke ntho nyana tse nyane fela tseo ha re sa dinepe ke go tshwana fela le koloi wa tseba hore ka bantle ya dula mono ha e ka itshwatela fela ka ntho tse pedi e ema tsi ya ema ke mo re leng teng hona jwale ha re kopile hore re tlo auditelwa ke taba yeno e tlo go thusa hore re bona hore system ya rona e automated ntate ka dipaseng ka mane ha sa hloka ho emela ha dipasa di fela hore a tsebe ho kenya order e hlile re hle re be le system yeno o jwetsang hore ha re qala re fihla at 10,000 ha re pele ntle le hore re bone hore dipasa tse ding di sentse ho thuditseleng ke nthonyana tse nyanyana fela tse reng ha re qeta ho di lokisa re lebelletse ho bona ka nnete mosotho ha re motshepisitse passport within 4 days a tla e fumana. Re tse press conference bonyane motho so utlwisisitse mosebetsi se re dutse fatshe ra eletsana. Nna ntsho tsengata tsentle tsenentse di le teng e se le ho di gotlisa fela. Bona ntse na di SMS mihleng ya pele. Ha se le ntho e ntsha ina ha nweng botsa ko re fela ha re gotliseng nthwana e tla thusa mosotho re atle. Bana sa fumane SMS hona le nana ya app ka mo go tshwana le yona ha o kena ho yona o tlotse ba hore o tle passport office go bane ho itswe ready for collection hona hona mono ke bontse hore ha o kena app ke bone di comments tsenga on Facebook tse ka reng batho ba utlwisise hantle ha o kena app jolo o fumana hore e re processing ha utlwisise hantle na e bolelang ho yona mono hona le mo ring need help. How many need help? It'll to sorry. Jolo botsa potso ba utataise. Ke di nthotse re di etsang go bane re batla go ha ba re ipetse di kgweditsetse thago. Ke fele re di tshepahalle. Ke ha ke feta yeno ya dipasa ke tla moela dipotso ha se ke qetile ke di nke ka ofela. Ha ke feta yeno ya dipasa khona le yena e ke tsebang hore e sotla di investor tsa rona ba teng kwano jele re ba tima di dokomane. Ombudsman o buile ka yona re ntse re sa issue di residence permit le hona mono ka nete sentse ke kopa tshwarelo ha ke ithuta ke a hlokomela hore tshene le dinthonyana tsenyanyana tseo lekalane le hloka hore le itukise ho tsona hore jwe le re be le sebete sa hore ha re go fa residence permit nete go ba no qualify ha o sheba di residence permit tsa rona bona le tsena na tso thweng ke a 2 years re lebelletse go ka mara 2 years ibe o transferile skill o se file mosotho jelo wa tsamaya empa hono so na le ntwe na hore after every 2 years motho a tshwana ngwatla o ntse a kopa fela ke supervisor ga so thwe ha ona mosotho e ka bana supervisor ka mogale motse pedi o sa sa se fitisa skill so so ke ntwe nyana tseno tsenyanyana tse re dutseng fatshe ho ikeletsa hore ha eba tshenese re ba file na go eng a ta ha ka le ka le se batlwaetse le teng re ke ra ba tima hampe fela ke hore re dule fatshe le bona re sentse re lukisa hore ba utlwisise hore le ha re le re tlone lena re lebelletse hore ka nnete ha re o etela re fumane ona le mosotho a dutseng pele ya gago o ntse mo fa skill ha e le jalo e tlo go thusa hore re bone taba yane ya hore re nnepe molao ona e fihla ke yeno ya di residence permit hona le ena hape e nngwe ya bana ba fuwa naturalization e thata ka hore hangata ha re le basotho ha re bua re local government kapo ma councilora a ntsa fana ka mopu nete ha o so ka tiba ka ntho motho a ntseng a fana ka mopu ke ho mafese bane ha nna se ko file bosotho ID ya hao e go mosotho molao o re mosotho e se re tshwana ha e ba ha ke ya molemo ke lo reka mobu anghanelo bane e leng hore ha re batla ho lukisa yo re tlo qala.

0: e ne e kana kana mobedi tabeng ya di-shark re nagana ka tsela e nngwe positive ka tsona ebile mobedi bo ga mahlale bage ga mahlale ba dumela mobedi gore tlhapi mofuta ona wa tlhapisa le o le teng dilemong tse ga o se o shebo gwa morago o boma 400 million years wena mobamedi sale di le teng di-shark le pele go di-dinosaur ka mogo o tlhalosang ka teng wena mobamedi ya ba ntse evolution ntse ba evolution fitlhela ga le monamogeleng gwa la teng he di bapala ka go le golo ga golo mo America ga go le watela gona ke nete kwano hai ha gana mawatle a mangata fela e seng a mangata ga gana ona ga gana le watle a jiga ga gana a mangata se ka le boleng ga gana ona ga gana le thongwane so ke tjeje ka maiba fela ke a se bogana lo ge di bakeng tseding mana o ha ke dile ke tetse hona le wa tleng wena mmomedi ha hona go ke ne ya mafia mhm ke re taba he re go putswa ke wena mmomedi ho ke ha di ha o be ha ka le feta go rena ha itla le mali le wena le qhamu le wena le qhamu o tla yema o yemele bo ga o tswe ha itse se ha ka lo yememe ha tsela tsa di kete ka tsela hloko bodisa ka tsela tsa go tswa ka tsela sa tsilela la le shebele bitswe mine pupu ke na e moment ya o
1: di majwa ba le le majwa tena ma se u go tena na muni tabana anta dai go bo ntse go bui we
2: kuma ya bo se a di se a o di majwa ba go na di majwa
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: PCFM, lidimwetsi tsang khone go di huma seru, le rive le botlhabothe. Dia mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026, Maratana High School. Dihlopha tsohle dia mema. Toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko. Dibili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi. Di seba mothepu. Ha MC e tla ba badela. Hala la basadie. Re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622 ha equal cash in the 28146 bonne pitike o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mo juice transport and toast hi he have a satie.